Ninive, Memphis o Luxor, valgo nulla, fresco l'etrusca, al sole viaggiante.

adesso è tardi e dico soltanto che si trattava d'amore e non sai quanto.